0: Yeah, you should take it off.
1: Viva!
2: Viva! L'après-midi. Viva!
3: Viva la musique.
2: 94.1.